0: cioè beh, proprio
1: si capisce perché non hanno fatto l'asilo e le elementari. Era il momento in cui imparavi a fare parappappappa.
2: No, e lui ha salutato... io sapevo dire la pappa pappa.
3: Io vi compiango perché voi non sapete i miei trascorsi, quindi qui avere la cugina di Lola che
2: il cugino
3: che fa delle, diciamo, estrapolazioni per quanto riguarda il mio parappappappa.
1: E vedi che non ci siamo.
3: E io lo sento così.
1: Tu te ne sciacqui le cosiddette, però.
3: Lo sento così, per me è quello, parappappappa, non parappappa.
1: Non era nessuno dei due comunque. Appunto, ma quello lo segnavano all'asilo, sì, quando vabbè. Tu hai mancato il corso. E niente, non ci abbiamo fatta. Miglioreremo durante le vacanze. Andremo tutti in giro dicendo parappappa e torneremo.
2: Non è tutto a posto?
4: Sì, ormai ogni tanto i cazzi loro sono. li lascio fare. A proposito di vacanze, le città europee, questo qua non è per voi due, ma le città europee con più donne che uomini.
2: Vabbè, non ci interessa. A noi anche no, perché vabbè. Quindi.
1: Ma sì, al cugino di Lola interessa.
2: Cugino di Lola, sì.
5: Poi non giudicare così velocemente, perché magari interessa pure a loro, eh.
4: Esatto.
1: Ma infatti vabbè, sì. Ma
2: io... No, voi che siete tutti maschi, sono l'unica femmina qua.
4: La prima sfida. Io butto. No, io aspetto, butto io. La prima spiegazione riguarda l'aspettativa di vita. In media le donne vivono più a lungo degli uomini e questo include sulla composizione della popolazione urbana. Ma non è l'unico elemento. Le città con grandi università tendono a tirare molte studentesse, è vero, fuori sede, soprattutto quando offrono percorsi formativi e opportunità professionali legate ai servizi. La prima città che io so che ormai è pubblicizzata ormai da anni sui social è la Lettonia, con una presenza femminile indicata al 126%. Infatti io vedo un sacco di pubblicità per andare in Lettonia e anche solo sposarti, fidanzarti o anche a tempo.
1: Pensa al tuo algoritmo, cosa ti propone?
5: Ho visto in realtà che la Lettonia ha fatto per i cittadini europei, dove tu praticamente puoi andare là, ti pagano, se non mi sbaglio, 5.000 euro perché tu poi te devi trovare una ragazza e sposarti in Lettonia perché non ci stanno i maschi. Ma non è perché se ne vanno, che proprio la nascita in Lettonia è prettamente quasi femminile.
2: No, ma
5: è che non vengono manco brutte, quello è il problema.
4: Io ho visto Torino-Riga, sono 3 ore d'aereo, non è più qui.
5: Cioè, stai a pensare,
2: no,
5: mentre stai in ferie, stai a pensare, faccio il weekend, vedi come va.
4: No, perché dicono che ti affittano, possono affittano gli uomini anche solo per fare lavoretti a casa, perché non ci sono proprio uomini per fare i lavori di casa.
5: Anche solo vanno fuori a cena, come quasi come gigolò, non necessariamente con il sesso, però cercano uomini anche solo per andare a vedere un film al cinema.
2: Posso? Qual è il lavoro più
4: posso,
2: famoso?
4: Aspetta che diciamo sì o no.
2: Vabbè, no, io parlo e faccio come Gigi Marzullo, parlo e dico da sola. Sapete qual è il lavoro più famoso in Lettonia?
5: Ecco, sentiamo la sta stronzata.
2: Che ne sai che è una stronzata?
5: Perché ci sei
2: prendere
5: partita.
2: Prendere materassi.
4: Voilà, mando la canzone.
1: Grazie.
4: La finiamo dopo.
1: Chiudiamo, dobbiamo andare a casa, non è finito.
4: Da Joyce.
1: Da Bianca.

0: più.
1: Ale, ti piace la
2: che cosa?
1: Sì, sì.
2: Non lo so.
1: Sì, mi piace. Sì, sto dicendo la direzione artistica delle canzoni di Ugo.
2: Ah.
1: Le sceglie Ugo le canzoni in settimana, mi dice cosa mettere, vero?
3: Sì, senza.
4: Ah, no, questa faceva particolarmente cagare, ma a prescindere da chi l'avrebbe scelta,
1: Non possiamo dirlo. No. Dove scarichiamo gratis?
4: È un vabbè, parere personale. Già non sono un grande fan della musica italiana, poi me le fai anche così. Non lo so, devi essere un po' più attivo, se no non ti ascolto.
1: Va bene, allora ritorniamo alla classifica delle città con più donne. C'è qualcosa di più vicino, stavo guardando prima durante la canzone della Lettonia, perché c'è Porto in Portogallo col 123%. Salamanca, non so, è in Spagna, però
2: no,
1: non sapevo.
2: Però posso dire, non è il Portogallo, perché non lo porta il gallo.
4: Ma vaffanculo.
1: Cioè sono due stronzate, la terza di due, sono due, segna.
2: Ho capito.
1: Lisbona 118%, non pensavo a Lisbona. Ecco perché vanno tutti a Lisbona. Varsavia, allora. E c'è Madrid, quasi tutti in Spagna sono, cioè più di figa in Spagna.
0: Ma comunque se ti allunghi un po' c'è Firenze col 113%.
1: Stavo arrivando a Firenze, almeno uno in Italia c'è Firenze.
0: Quindi...
2: Ma adesso lui si spiega.
1: Sono tre ore di treno poi, o di macchina, quindi tanto vale andare in
4: Lettonia. Un'ora e 40 di macchina per me.
1: E tanto vale andare in Lettonia, cioè c'è più possibilità. La legge dei grandi numeri, no?
2: Adesso so. Però ho capito perché a Firenze c'è un'alta percentuale di donne con donne. Però è vera, sta cosa. Perché dovresti pure cercare qua. Oh, è vero, perché alla fine se questi hanno l'obbligo.
0: Tu c'hai le tue statistiche pure. Che fai tu.
2: No, però conosco tante persone fiorentine. Ragazzi, fiorentine che stanno qui dal lago di qua.
4: Che sono le
2: sì, sarebbe... che vengono da Lisbona.
3: Non vi date una spiegazione a questa situazione?
4: Ma l'ha detto prima in realtà, ha detto che sono città con grandi università e come sappiamo comunque sia le donne sono più propense a proseguire gli studi. Quello no. È il primo fattore. E poi che altro dice?
0: E poi gli uomini campano meno, perché diciamoci la verità.
3: Quella degli studi non c'entra niente sul fatto della sopravvivenza, ragazzi. La questione di fondo è che l'uomo, per quanto diciamo statisticamente nel mondo nascono ugual numero di donne e di uomini, alla fine nel tempo, diciamo nella vita, l'uomo è più esposto a insidie di carattere ambientale, le guerre, incidenti, i tipi di lavoro, eccetera. Ecco perché l'uomo, diciamo, non è, è così, diciamo, più prevalente la donna che l'uomo.
2: Quindi la tua statistica è che muoiono più uomini che donne,
3: esatto.
2: Allora.
4: Ma solo in quelle
3: tendenzialmente
4: città.
3: Così.
4: Solo in quelle città, le altre vanno bene.
3: Okay. No, no. È in generale così.
1: Comunque, tu hai una figlia femmina,
3: sì.
1: Io ho due bambine, Michael ha tre bambine. Io conosco un sacco di persone che hanno figlie femmine, quindi anche qua, ma già lo sapevo che anche qua mi pare che sia il 65% e 35%, una cosa del genere. Comunque a volte sono troppo vecchio io per queste cose, però ogni tanto mentre sei in macchina al semaforo in città di sera, magari durante il weekend, vedi valanghe di donne che attraversano la strada, vedi magari uno, due uomini e 20 donne, una camionata proprio. So. Non so se ci hai fatto caso tu,
4: perché dove magari l'uomo la sera è stanco dopo aver lavorato.
2: Beh, per esempio, così, al lavoro dove sto io, prevalentemente sono donne.
4: Vabbè, ma quello è il settore, però
2: ok.
4: Il settore sanitario,
3: pensate,
4: è così.
3: Pensate che Mao aveva messo di fatto una legge.
1: Mao
3: che
1: Zetung.
3: Mao Zetung, che praticamente
1: sono amico tu.
3: Praticamente chi aveva, diciamo, dal matrimonio nasceva una figlia femmina, lo dovevano ammazzare.
4: Sì.
1: Veramente?
4: No, io sapevo che
3: era una misura per evitare diciamo la sovrappopolazione della Cina, e infatti la Cina è sovrappopolata, ma c'è
4: promuovevano l'aborto delle femmine, o se volevi mantenere la femmina, soprattutto se era il secondo genito,
3: esatto,
4: dovevi dare indietro con le tasse poi nel tempo l'equivalente di un anno di salario.
2: Vabbè, ma quella è una cavolata, perché tanto non è che te cambia indietro il genere o non genere con un anno.
4: Cioè, no, allora gli cambia, perché se sono 60 donne e 4 uomini, dopo non.
2: Che?
4: La popolazione non cresce.
2: Sì, ma il discorso del salario che c'entra?
4: Perché dopo quella popolazione devi mantenere quelle tasse.
3: Viene tassata.
2: Ah,
3: tu devi mantenere, sì.
2: Ah, ok, vabbè.
1: Va bene, dai, la leggiamo dopo. Andiamo un'altra canzone, visto che ci abbiamo messo un po' a leggere questa notizia. Anche perché tra un po' avremo una persona al telefono con noi.
4: Fra circa un quarto d'ora. Fra circa un quarto d'ora.

0: E torniamo così, abbiamo parlato delle città con la più alta densità di popolazione femminile, adesso parliamo dei nuovi trend della vita di coppia o non di coppia, ma spieghiamolo un po' meglio. Un nuovo trend che cresce in realtà nelle nuove relazioni è chiamato quiet dating.
1: Il termine quiet,
0: non le quaie, non uccelli. Come funziona il quiet dating? Questo termine è stato coniato nel 2024.
2: Si sta zitti.
0: Praticamente sì.
2: Che bello.
0: Cioè, ma non fra partner, ma i due non condividono con amici e parenti il fatto che hanno una relazione.
2: Ah, vabbè, se fanno i cazzi loro, ma fanno
0: esatto,
2: bene.
0: Sì,
2: ma io sono d'accordo.
0: Questa è un'altra ricerca della dottoressa Grazia Arcazzo.
2: È una pratica che utilizzo da sempre.
1: Cioè, tu pensa, nel mio cervelletto avevo pensato che questi due si andavano a incontrare
0: e non parlavano.
1: Il mio cervello quello aveva pensato, vai.
0: E invece no, il quiet dating praticamente si parla solamente del fatto che questa gente non vuole più condividere con il loro circolo, anche se ristretto, la notizia che si stanno vedendo con qualcuno. Ma perché? Perché restare concentrati su ciò che si prova può fare la differenza, evitando quindi pareri esterni, consigli e aspettative. Perché quando veniamo influenzati da altre opinioni, rischiamo di essere influenzati a nostra volta e quindi viviamo il rapporto basato sul giudizio degli altri.
1: Però posso, così puoi anche evitare magari una persona che ti sta vicino che ti mette le corna con la persona che sta a frequentare allo stesso momento.
0: Sì, probabile, ecco. Probabile. Ma oddio, alla fine non è detto, perché quella le corna te può mettere lo stesso, soltanto che tu non lo sai, perché tu te fai gli affari tuoi, lui se fa gli affari suoi.
2: Ma mi sembra che funzioni benissimo. Anche Ugo guarda come si fa gli affari suoi e funziona benissimo.
1: Lui fa
2: quiet, se n'è andato a fare il caffè. Anche lui un altro. Si fa i cazzi suoi.
3: Ma praticamente sono argomenti che non mi bastano.
1: C'è Ugo che fa quiet radio, lui non è quiet radio, tranquillo, vai.
0: E quindi questo quiet dating in realtà ci porta ad affrontare, perlomeno nella parte iniziale, la relazione in un modo un po' più intimo e meno condizionata dai pareri altrui. Però qual è l'altro trend che va tanto ultimamente? Adesso tutto è un trend, se lo fanno più di 4 persone diventa un trend.
1: Ok.
0: È il solo maxing. Questo è un termine ovviamente friulano.
1: Solo maxing.
0: Maxing. Praticamente, soprattutto nella generazione Z, si è cominciato a fare solo maxing, ovvero
1: cioè,
0: togliere dal...
1: così, io già che ho pensato che...
0: Ma invece stai a pensare bene.
2: No, ma già
0: solo
2: che hai pensato, maxing, voglio dire.
0: Già che hai pensato,
1: no,
0: non so avanti.
1: Per me è una cosa che fa da solo, praticamente.
0: Però il solo maxing non ci stai andando lontana.
1: Okay,
0: è
1: vai.
0: La scelta di togliere proprio dai propri piani l'idea di avere una relazione sentimentale.
2: Bello. Ah. Io quindi penso che... Vedi, prima facevo il quiet dating,
1: no,
2: adesso farò
0: solo
2: il
0: maxing.
2: Pro maxing, quello là.
0: Solo maxing pro.
2: Solo maxing pro, esatto.
1: Okay.
0: Che è un'altra versione, come diceva prima Malolo, de fasse i cazzi propri.
1: No, ma solo io conosco che... tanti che fanno il solo maxing pure quando stanno con altra gente.
2: Aspetta,
0: ma tu non hai capito cos'è il solo maxing.
2: Ascoltiamo che ci spiega.
0: Come riportato da Vice, dietro questa scelta ci sono motivazioni diverse. Il primo è il burnout da app di dating. A quanto pare sti ragazzini non gliela fanno manco più a stare dietro alle app.
2: Pensa un po'.
0: Ha senso storico che in periodi di incertezza, instabilità e disuguaglianza più persone scelgano di avere uno stile di vita più frugale ed indipendente. Per alcuni è una scelta, per altri è una necessità. Inoltre il solo maxing è anche un meccanismo di difesa, perché c'è una differenza enorme tra chi sceglie la solitudine da una posizione di forza e chi la usa in realtà come scudo emotivo. Che il modello sia sano dipende davvero dalla motivazione, ci spiegano. Guardarsi dentro ed esplorare se l'indipendenza viene da un sano auto priorizzazione o dall'evitamento fondamentale di rimanerci male. Chi fa solo maxing in modo sano riesce a immaginare senza ansia un futuro in cui potrebbe tornare a connettersi con qualcuno.
2: Ma posso dire alla fine il buon detto, chi fa per sé fa per tre.
0: Infatti, stare da soli può essere la cosa più sana al mondo, o può essere la scusa più comoda. Sì, la differenza spesso la conosci solo tu.
3: Sì, infatti, a parte quello, comunque, chi fa da sé fa per te è stato sempre una più grossa cazzata dell'umanità.
4: La penso come te.
3: Ecco, no. Perché, sì, perché
4: soprattutto
3: alla fine,
4: nell'ambito sessuale.
3: Perché l'uomo è un animale gregario, non c'è niente a fare. Chi fa da sé fa per te, ma scherziamo. Ma quando mai? Ma sono ball.
2: Io...
3: No, l'unione fa la forza, quello sicuramente.
2: Ma non lo si sente di sentire.
3: Ma che fa da sé fa per tre è una minchiata immane.
1: No, però dipende in quale aspetto parliamo, perché a volte capita che magari tu guardi anche l'aspetto lavorativo, magari tu metti tre persone a fare, diciamo, una cosa che insieme, no? Poi magari alla fine vai a vedere che hanno perso tempo, che se ci mettevi una persona faceva prima, faceva da sola.
3: Vero.
1: Dipende anche in che contesto parliamo o no.
4: Tipo come bagnare caramelle di Ugo.
3: Il problema, infatti, ho visto
1: chi fa da
3: la
1: sé
3: mano,
1: fa per tre,
3: la infatti. Mano che ha rubato. No, è un po' come il discorso che bisogna riabilitare anche questi personaggi che si autoescludono dalla vita, e quindi chi fa da sé fa per tre, ne ho conosciuti. Che prima di tutto devo piacere a me stessa, ne ho sentite di queste cose. Dica, dica.
0: Vedi che hai dei pregiudizi.
3: Ma che pregiudizi?
0: No.
3: Non me ne frega niente. Aspetta, io sto solo giudicando.
4: Ti devo parlare, come te.
3: Dal mio punto di vista, quello che è l'essenza della vita.
0: Vedi che hai dei pregiudizi con i meridionali. Io ho pulito il tavolo, io ho pulito il tavolo dalle scartoffie che ho lasciato aperta. E tu subito mi hai dato del ladro. Hai dei pregiudizi?
3: No,
0: con
3: ho visto,
0: gente
3: ho visto una mano furtiva. Dai, non è questo. La questione è un po' come il discorso. Sto tornando al discorso che fa da sé, fa per tre. Bisogna riabilitare certe situazioni. È un po' come la favola di Biancaneve e i sette nani. I nani
2: e Biancaneve faceva,
3: ragazzi, la verità l'ha detta di André, che il nano è una carogna di sicuro, perché c'ha il cuore troppo vicino al buco del culo, e questo è giusto. E hanno naturalmente hanno coniato questa favola, l'hanno fatta proprio per riabilitare la collocazione anche al nano. Ma ragazzi, non serve a niente il nano, è un'aberrazione.
4: Domani in galera tutti.
1: Ma che cosa che hanno fatto tutti i nani di questo
3: io
1: mondo?
3: Io parlo dal punto di vista scientifico, genetico. È un'aberrazione.
2: Questo è body shaming.
1: No, però io se uno è nano, che facciamo? Io sono gigante, allora che facciamo?
3: Ma anche i giganti hanno quel problema. Sono aberrazioni genetiche.
1: Ma io non ho nessun problema.
4: Mandiamo la canzone.
0: Sì, io comunque io sapevo che sì, mandiamo quella canzone, abbassiamo la base. Comunque ve lo dico, no, Ugo, io la sapevo diversa, sapevo che? Mi puzzano i piedi di culo.
4: Io sapevo donna nanna tutta tana.
0: Abbiamo finito con le stronzate, si può mandare
1: altezza
0: la canzone.
1: Mezza bellezza, vai, continuiamo. Sì.

0: E questa era Superstar dei Dualism. E è un nome in realtà molto particolare, c'è un po' una storia dietro, ma la chiediamo direttamente all'autore della canzone. Mario, sei in linea, ci senti?
1: Eccomi, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Buongiorno a te, buonasera a noi. Innanzitutto come stai?
1: Tutto bene.
0: Benissimo.
1: Tutto ok, voi?
0: Noi siamo qui a romperci un po' le palle, ma tutto benissimo. Allora, partiamo un po' con il nome artistico che avete scelto, no? Dualism, e il modo in cui è stato anche scritto. Allora, questo dualismo, dove si trova il dualismo?
1: Allora, ho scelto questo nome perché il pezzo è stato realizzato da me, ma c'era anche mia figlia, quindi il nome di mia figlia è Alice, A-L-Y-S, e due perché siamo due, e la M finale sarebbe il mio nome, Mario, quindi arriva da questa cosa qui.
0: Perfetto.
1: Diciamo, ho fatto un po' un insieme di tutto.
0: Bellissimo, bellissimo. È stata ispirata da cosa questa canzone, questo Superstar?
1: Allora, per me la mia superstar è mia figlia, quindi io quando ho scritto le parole ho pensato a lei.
0: Quindi
1: è tutto su questo si basa Superstar.
0: Ha senso. Ora, io e te ne abbiamo già parlato, ma vogliamo dire che la voce non è appunto di Alice, ma è di un'altra cantante. Se vogliamo fare uno shout out alla cantante.
1: Allora, la voce è di Chiara, è una ragazza dell'Alta Italia che è molto molto brava, e infatti faremo un altro pezzo insieme, e che si è prestata e secondo me ha dato anche e molto al pezzo, perché la voce è molto molto bella e quindi lo riempie tanto il pezzo.
0: Sì, sì, sì, la penso allo stesso modo. Ora, togliamo un po' questo velo di mistero. Io e te ci conosciamo, siamo imparentati.
1: Sì.
0: Da quando hai cominciato,
1: certo,
0: a Fattemi Cugina. Però diciamo che la carriera nell'ambito artistico per te in realtà è sempre stata parte della tua vita, perché io mi ricordo già 15 anni fa, quando ci siamo conosciuti, tu già scrivevi dei pezzi dance.
1: Sì, forse pure più di 15 anni, forse sono anche 20.
0: Forse sono anche 20.
1: Sì, io inizio.
2: Che scrivi pezzi dance o che ti fa la cugina?
0: Tutte e due.
1: I pezzi dance forse pure prima. Io ho iniziato, diciamo, metà anni 90, forse quasi fine anni 90, col mio amico Roberto a fare musica, e abbiamo fatto anche qualcosa di interessante. Abbiamo conosciuto, ecco, vari DJ dell'epoca, i Mad, DJ Ross, quindi qualcosa nell'ambito dance. E sì, abbiamo iniziato nei primi anni, fine anni 90, e poi ognuno poi è andato per la sua strada. Lui ha fatto accademia, è diventato uno stilista, io ho seguito altre cose, ho studiato regia cinematografica, però non mi ha lasciato la musica, diciamo, me la sono portata con me anche durante quest'altra, diciamo, avventura.
2: Scusa, che lavoro fai, Mario?
1: Diciamo, dicono che sono un regista, così dicono.
0: Sì, perché in realtà la carriera musicale, nonostante la passione per Mario non sia mai finita, ha preso un po' una pausa, e lui si è occupato di un documentario che poi ha vinto tanti premi in Italia, un documentario che parla di come andava il sistema delle adozioni in Italia negli anni 60. E quindi sì, ecco, parlaci un po' di questa tua carriera cinematografica brevemente, le scuole che hai fatto e la tua esperienza soprattutto con aspetta, ora mi ricordo il nome del documentario, Dimmi chi sei e ti dirò chi sono.
1: Ok, chi sono? E io ho iniziato, diciamo, a studiare regia cinematografica a una scuola di Roma, Sentieri Selvaggi, e dopo ho iniziato a fare delle piccole cose per poi, diciamo, la gavetta, per poi piano piano arrivare a realizzare un mio documentario. E dimmi chi sei, ti dirò chi sono, che parla di Giovanni adottato negli anni 60, che è alla ricerca della mamma biologica. Allora, in questo documentario Alessandro è stato fondamentale. Questo devo dirlo, Alessandro mi ha aiutato tantissimo e il documentario è lì anche grazie ad Alessandro. E niente, è disponibile su Prime Video e diciamo adesso il mio lavoro è il documentarista.
0: Che è una gran cosa, perché come scelta registica in realtà è una cosa che fa molto paura nel settore, perché il documentario non è il film che fa il botteghino da miliardi. Perciò ci vuole anche coraggio, anche perché tu hai fatto in passato dei video shoot per video musicali e spot televisivi, però invece che continuare in quella direzione ti sei poi data al documentarismo, se così si può dire, quindi è stata anche una scelta coraggiosa.
1: Sì, diciamo che poi non è il classico documentario che trovi su Netflix, mio è il cinema del reale, quindi quello che giro è la cruda verità, è quello proprio che succede in quel momento, quindi è anche di nicchia, diciamo, deve piacerti questo tipo di cinema, se così vogliamo chiamare.
0: E infatti volevo fare una piccola marchetta, una seconda marchetta in verità. Il documentario Dimmi chi sei e ti dirò chi sono è disponibile su Amazon Prime Video in Italia e su una piattaforma in realtà pochissimo conosciuta qui in Australia che si chiama Tubi, T-U-B-I, ed è gratuito, quindi se volete scaricatevi l'app e andatevelo a vedere.
2: Mario, ma tutta sta pubblicità è perché ha le royalty anche Alessandro?
0: Non c'ho una lira, non ci ho preso una lira io.
1: No, Alessandro è stato fondamentale, lo ripeto, fondamentale. Alessandro mi ha aiutato tanto in tutto. Per il documentario mi ha aiutato tantissimo.
0: Vabbè, basta con le leccate di culo. Mario, grazie mille.
2: Anche no, volevo solo dire una cosa. Anche quando ho iniziato a fare il musicista io, come ho iniziato lui e poi fai tutt'altro, per quello gli ho chiesto che lavoro fai. Mia mamma mi disse all'epoca, mi fa: guarda, a fare musicista i primi 5 anni fai la fame. E poi ti abitui.
1: Dai, è vero.
2: Mario, allora come fa la gente ad ascoltare la tua canzone, a seguirti sui social, se vuoi dare i tuoi indirizzi?
1: Allora, è su tutte le piattaforme, Spotify, da tutte le parti. E sui social siamo su Instagram Dualism e siamo su TikTok Dualism, quindi ecco, la può ascoltare da tutte le parti, si può ascoltare.
0: E quindi il prossimo pezzo che ci hai anticipato sarà sempre di Dualism, corretto? Giusto?
1: Giusto. Giusto, sì, è in preparazione.
0: Perfetto, allora aspettiamo con ansia. Mario, grazie mille di averci concesso questa breve intervista. Grazie per il tempo che ci hai dedicato. Noi ti salutiamo, andiamo avanti col programma. Buona fortuna e a presto.
2: Sì, la canzone l'abbiamo scaricata gratis, illegalmente.
0: No, ce l'ha mandata lui. Ce l'ha mandata. No, ce l'ha mandata lui.
1: Grazie a voi. Grazie.
2: Ciao Mario, ciao. Grazie, ciao.
3: Ciao.
1: Ciao. Ciao.
2: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

0: È il tuo momento, Roberto, è il tuo momento.
1: Ecco, finalmente, dopo quasi un'ora, cavolo, che sto sentendo di tutto e di più, finalmente è arrivato il mio momento. Allora,
2: non è che sei stata zitta per un'ora,
1: No, però ho dovuto subire tanto. Anche troppo, diciamo.
0: Sveglia Ugo, dai.
1: Allora, adesso tocca a me leggere e mi fate leggere la prossima notizia. Smetti di spostarmi sto microfono davanti.
0: La cosa più importante in radio è il microfono, non è come metti tu il telefonino. Non devi stare comoda tu.
1: No, allora, che poi non ho capito perché mio va in giù, a voi va in su.
2: E poi te lo spiego.
1: Come funziona?
2: Poi te lo spiego.
1: Cioè, vabbè, comunque. Allora, le fasi, David, le frasi.
3: Diciamo le frasi, cosa. Ok.
1: Mi sta mettendo il microfono in bocca, ma io dico, no?
3: Beh, meglio quello.
1: Allora,
0: no!
1: Cioè, adesso, ragazzi.
4: Vabbè, basta, ragazzi. Guarda, anche il microfono non vuole sentirti parlare, non ti vuole sentire
1: leggere.
4: Spento, ma che eccoci, vai.
1: Basta, Joyce, non toccare niente. Non mi toccare. Smettila a toccarmi.
4: Siete come i bambini a scuola, adesso vi separiamo. Io non sono da un lato della stanza.
1: Le frasi da evitare a letto per non mettere in imbarazzo il partner. Durante l'intimità, certe frasi possono creare imbarazzo e insicurezza. Meglio scegliere parole che facciano sentire accolti. Durante il sesso le parole contano. Lo stesso vale per il linguaggio del corpo, soprattutto in un momento in cui si espone e ci si mostra più vulnerabili.
3: Come se ti chiede quando ce l'hai piccolo. Diciamo che è tutto là?
1: Vabbè, a parte che non è che lo chiedi, uno basta che lo veda. Ah,
0: la prima non fa il caso nostro, però puoi leggerla.
1: Allora, a parte voglio sapere chi cacchia che farebbe una domanda del genere. Chiedere se è la prima volta. Questa domanda, cioè, almeno che tu non sta con una persona che ha sotto i 18 anni, magari, insomma, voglio dire.
3: Ma no, ma lo dici in base alla prestazione, no? Se è una prestazione
1: ma
3: rapida.
1: Ma quello lo chiedono prima.
3: Ma no, prima.
0: Vabbè, se te lo chiedono a te, se è la prima volta ti stanno prendendo per il culo, lo sai, no? Cioè, si vede.
1: Che vuol dire si vede? No, no, no. Si vede, ma anche
0: che
1: senso?
0: Non è la prima volta.
3: Che c'hai più chilometri di una Fiatina del 94.
1: Cioè, allora io adesso voglio sapere. No, no, no.
4: Io
1: adesso
4: non so perché tu guardi me cercando conforto.
1: No,
4: lasciami stare.
3: Non lo troveresti là.
4: Perché? Lasciami perdere. Non mi guarda.
1: Scusate,
4: proprio.
1: Io. Perché io avrei la faccia di una.
0: No, no, no. Che...
1: Cioè, di una che potrebbe aprire OnlyFans o che ce l'avrebbe 100.
0: OnlyFans ce l'hai.
1: Ah, vabbè, quello. Non facciamo
3: già
1: pubblicità
3: aperto.
1: Dove. Già sulle piattaforme dove non si può fare questo tipo di pubblicità, ok?
0: Vabbè, vabbè.
1: Ragazzi, mi avete stupito, Ma voi così mi guardate in questo. Seriamente?
3: No, no, non è che te ci guardiamo, te ci proprio pensiamo così.
5: Comunque, ricordati che, come diceva Indiana Jones, non è l'età, sono i chilometri.
1: Ah, Ugo! Cioè,
4: vabbè, ragazzi,
1: ma avete...
4: però dai, usato garantito.
1: Dai! No, vabbè, ragazzi, io me ne vado.
0: Ti hanno tolto dei chilometri.
1: Ma stiamo scherzando. Allora,
3: passiamo alla prossima.
1: Allora, sottolineare il respiro affannato del partner. Durante il sesso è normale respirare in modo più intenso, perché il corpo è coinvolto fisicamente. Farlo notare può creare disagio, come se ci fosse qualcosa di sbagliato.
5: Beh, scusa, se uno ha mangiato cipolla o aglio, è naturale che dà fastidio, è infiato, infiatone.
1: Ok, adesso fagli notare che sta sudando molto. A me quello piace. Perché è una cosa virale. Come si dice?
4: Non mi guardare mentre dici qualcosa. Non mi guardare.
5: È un problema virale.
1: Allora, siccome è il cugino di Lola oggi, la prima volta che viene.
3: Malolo.
1: Allora io ho tutto il diritto di guardarti o no? Perché
4: sì,
1: è la prima
4: tu
1: volta.
4: Mi guardi negli occhi mentre mi dici che ti
1: ma
4: piace.
1: Ma dove ti devo
4: guardare? Lasciami perdere. Ah, io non so sposto lo schermo.
5: È più bello. È meglio sudare o sorprendere.
1: No, vabbè.
3: È informissima,
1: basta.
3: Ugo, è informissima.
1: Basta.
0: Ugo, non mancherà nessuno quando saremo solo io e te.
1: Allora, il sesso è anche sforzo fisico, come per esempio io dico sexercise, giusto? Anche quello è un modo di esercizio. La prossima è lo sguardo di disgusto. Fatemi capire, perché tu, perché tu
4: è quello che io ti mando a te quando tu mi guardi negli occhi mentre dici queste cose.
0: E se tu alla fine della prestazione dici,
1: cioè, ma tu che guardi una guardi che Che cacchio di
0: se
1: faccio
0: tu alla fine della prestazione lo guardi e dici fa 1000 euro, te lo dà uno sguardo di disgusto, no?
1: No, ma questo è proprio lo sguardo senza che parli, è una cosa diversa. Comunque non servono sempre parole per ferire e anche per finire. Anche un'espressione può cambiare tutto. Ricevere uno sguardo di disgusto può persino danneggiare la relazione. Bah. E adesso c'è anche chiedere al partner se hai quasi finito, cioè nel senso.
3: A me mi è capitato.
1: Che tu hai chiesto o che te l'hanno chiesto a te? Chiesto.
4: Si sta rompendo il cazzo,
1: niente.
3: Ne sono consapevole, cioè, mi passa proprio la voglia e smetto, vabbè.
1: E infatti è una frase che comunica fretta e desiderio di essere altrove. In effetti quello è, cioè, comunque il discorso del fatto che te guardi lo sguardo di disgusto. E però guarda, la cosa del sudore a me piace, perché rende l'uomo più virile proprio, più. Lo sento più, come si dice?
4: Bagnato, no. Perché sì. Suda.
0: Però c'è una cosa peggiore che abbiamo trovato Iale, che è pensare a un'altra persona mentre fai sesso.
3: Infatti vabbè, solo
5: un altro nome.
3: Solo una minima parte delle persone resta concentrata sul partner durante le attività sotto le lenzuola.
1: Però scusa,
3: ma manco l'ho letta. Già sei di.
1: Vabbè, allora voi mi avete rotto i cocomberi,
4: basta,
1: no?
4: Ti spengo, aspetta un attimo.

0: conosci veramente.
1: Che può essere, penso, no, alle persone che conosco.
2: La suocera.
0: La suocera?
3: No, tu qua.
0: Problemi tuoi. Però nel senso.
3: Sì, uno guarda il porno, no? Perché tu quella la conosci.
4: Questo, oh, esatto.
3: E parla, dillo, no?
0: Quindi solo... pensi che stai facendo sesso con l'attrice del film porno?
3: No, però tu ti guardi e ti ispiri in quel momento a quella persona.
0: Sherry DeVille.
3: O no?
1: Ma io mi ispiro anche a persone che conosco. Senza il supporto dei porno.
3: È buono per te.
1: Grazie.
0: Beh, c'ho anche una buona immaginazione
3: anche,
0: per riuscirci.
3: Ma manco
0: perché,
3: poco.
0: No, no. A me complimentoni.
1: Rivivi dei momenti che ti sono piaciuti. O...
3: cioè...
1: immagini dei momenti che ti piacerebbe vivere.
3: Persone che tu conosci, con cui sei già stata. Ah, allora dillo, così è
0: io
3: facile.
0: Io sono ancora più perverso.
1: Non avevamo dubbi, dici tutto.
0: Io penso a due che conosco insieme.
3: No, vabbè, dai.
0: Che non è... però sono etero loro. Però le penso.
4: Però tu le vorresti che.
3: Aspetta, tu pensi a loro due insieme a te o a loro due che stanno insieme?
0: E dopo arrivo io.
3: Inizio le penso. Sì, vabbè, fino a qua ci siamo arrivati, che dopo tu arrivi.
0: C'è presente quando uno se fa i film? Lui se fa i film.
3: Tu arrivi in tutti i sensi, ok. Prima e dopo, ok.
0: La mente cerca la connessione affettiva e non il tradimento. Lo studio dimostra che, contro ogni cliché, tra le lenzuola la mente cerca soprattutto la connessione affettiva. Anche se si immagina un'altra persona, lo scenario tende a privilegiare la dolcezza, l'intimità e il calore emotivo, piuttosto che un sesso esplicito. Perché non devi temere il futuro per la tua relazione? L'aspetto più importante è che non esiste alcun legame tra il viaggiare con la mente, stavo per dire un'altra parola, e l'essere infelici nella coppia. Chi è molto soddisfatto tende a visualizzare il partner più spesso, ma non è una regola. Le fantasie dipendono da un insieme di desideri e sfumature individuali che non mettono in discussione la stabilità della relazione.
3: L'asta?
0: L'asta? E l'abilità.
3: Basta, l'abilità, vai, vai.
0: Insomma, se la testa vaga durante il sesso non significa che la storia sia al capolinea, è solo il cervello umano che si muove in totale libertà.
3: Bah.
4: Sì e no.
3: Io non ne sarei proprio sicuro. Comunque,
0: secondo me, se pensi ad altri vuol dire che lì non c'hai tutto quello che cerchi.
3: Vabbè, guarda, io non sto con nessuno, quindi che cacchio devo pensare? Fatemi capire.
0: Ma se tu stai a fa sesso con uno o una.
1: Adesso ti facciamo un disegno, Roberto.
3: Ma io che sono single, no?
1: No, ma nel momento pratico in cui tu fai quella cosa con qualcun altro, pensi a un'altra persona o pensi alla persona che hai lì davanti, dietro,
3: davanti,
1: sopra o sotto?
3: Che devo pensare? Ce l'ho davanti, c'ho poco da pensare.
1: No, però magari pensi a un'altra persona e non a quella che effettivamente è lì con te.
3: Sì, mi è successo.
1: Ma
3: anche,
1: sì, raga, ordinaria amministrazione.
3: Aspetta, però mi è successo durante un rapporto di cui non era un rapporto mentale, era solo un rapporto fisico, quello intendo io.
0: Pensavo dicessi virale.
3: No, qualora io stessi con una persona insieme, stessi. Allora lì forse cambia, perché sarebbe un pochino strano se io sto con una persona, stiamo insieme, il mio partner, e poi sto a pensare a un'altra persona, cioè.
0: Ma non necessariamente il partner, se tu stai facendo sesso con qualcuno. E mentre stai facendo sesso con quella persona pensi ad un'altra persona.
3: Ma se non sono mentalmente attratta, sono fisicamente, è certo, perché comunque sì.
1: Ma
3: se
1: chi non è successo?
3: Eh?
1: Adesso te lo spieghiamo durante la pausa, non ti preoccupare.
3: Ok.

0: So guys, they're asking us to do the promo.
1: Why?
2: What do you mean why? We work here now.
1: What do we say?
2: What do we say? We don't even know what we're doing here.
0: The only thing we can say is every Wednesday night
1: from 8:30 to 10:30.
0: Pensavo peggio!
2: Don't listen to us. E facciamo anche uno shout out al nostro sponsor ufficiale dal pizzavendolo 34 of Wright Street, Ferryden Park.
3: C'è il microfono spento. Station sponsor.
2: Meglio così, meglio così. Diamo la parola al dottore.
1: Bene, allora, c'è la casa, c'è il lavoro, ma manca una parte, la cosiddetta terza parte, che è, diciamo, quel luogo che, diciamo, tutti cercano e spesso viene, diciamo, fa parte, diciamo, dello spazio pubblico, perché è un luogo di aggregazione. Quindi, al di là della casa dove abbiamo le facce familiari, il lavoro, che anche lì più o meno familiari, occorre trovare, proprio per una riabilitazione psicofisica, un terzo posto dove incontrarsi con la gente e interagire. Ecco, una volta era la chiesa, perché c'era solo quello, dopo è diventato il bar, ma poi sono diventati sempre più, diciamo, abituali quei luoghi pubblici lungo la strada che facevano parte, diciamo, delle zone di aggregazione dei giovani.
4: Il bagno pubblici in mezzo alla strada.
5: Il bar penso lo sia ancora
6: in Italia,
1: ma gli locali, diciamo, sì, in quel senso.
4: Anche bagni, bagni, quelli pubblici,
1: per me qui adesso non stiamo a parlare, sì, di certi luoghi per cercare di incontrare qualcosa di particolare.
5: Esatto. Allora, per esempio, per me qui in Australia l'unica cosa che mi fa sentire a casa, vabbè, a parte quando sto con le bambine mi sento a casa ovunque, è il mare.
1: Vabbè. Comunque, no,
3: che poi tu vieni da ampio. Torino, il famoso mare di Torino, ma che cazzo dici?
5: Esatto. La terza cosa, non hai sentito la notizia, non fa niente, tanto.
2: Ma no, tu hai detto la che bruciamo. Mi fa sentire a casa.
6: Mi fa sentire a casa, la terza casa, mi fa sentire a casa.
2: No, la notizia parla della casa, il lavoro e poi un terzo ambiente estraneo che ti fa sentire meglio, che di cui tu hai bisogno.
6: Il mare.
4: No, okay. No, per te non è il mare, lo so io che è per te.
2: È il mare, mica sta sempre al mare.
3: No, ma poi parla da casa tua, tra l'altro, già che ci sei.
5: No, no, è il mare, io sono sempre al mare, io. Cioè d'estate, adesso no, perché sei un coglione, però sempre al mare.
1: È sempre nero.
5: E quello mi fa sentire, mi fa stare bene. Perché venendo da Torino, per me il mare è un posto di vacanza. E quindi quando finisco di lavorare, a volte mi cambio al lavoro, vado al mare, è come se non fossi neanche andato a lavorare.
1: E quest'estate invece di andare al mare.
5: E tra sei settimane sono di nuovo al mare.
3: E siamo tutti contenti per te. Sì, esatto. Insieme alle pantegane sul Po.
2: E non vedo l'ora di tornare al bar, perché per me il posto, perlomeno in Italia, era al bar. Che ci stava il bar del quartiere, scendevi sempre là. Sai che a qualsiasi ora vai, c'è un bar che è 24 ore. Certo. C'hai sempre quel determinato gruppo di persone che già conosci. Quindi sai che fra le 8 e le 11 c'è quelli, fra le 11 e le 2 ce n'è altre, fra le 2 e le 4 c'hai le mignotte che hanno staccato.
4: Ma come le vecchiette che se vanno a fare i cazzi dell'arte al bar tutto il giorno, 3, 4, 5 ore se sta a guardare. E di notte è la stessa cosa.
5: Per te qual è il posto, il terzo posto che ti fa stare bene? Anche il secondo, perché il lavoro non lavori, quindi.
1: Dici a me? Niente, è stare in giro, andare al mare sicuramente.
2: Quindi tu non c'hai un posto preciso, basta che non stai a casa.
1: No, io a casa ci sto tanto, ma a volte trovo, diciamo, soddisfazione incontrare amici, parlare, ma non necessariamente essere in un luogo pubblico.
2: Ah, ok. No, in realtà, perlomeno la condizione sociale da cui vengo io, è più facile andare al bar, perché già sai la gente che incontri. E quindi è un po' una cosa prevedibile in realtà, però sì, a me dà quel senso proprio di comfort di casa.
1: Vabbè, di familiarità, sì. Anche se, diciamo, l'ambiente del bar, francamente, è un ambiente malsano.
5: Perché scusa, sì, perché
1: aria viziata, il fumo, vabbè, una volta si fumava, adesso non più. E si facevano giochi un po' particolari, si giocava a carte, a volte si scommetteva, si giocava a biliardo, ma si scommetteva.
3: Eh no, che lo continui a toccare,
2: l'hai
3: non funziona.
2: Staccato.
1: Sì, no. Adesso è attaccato.
7: tu non devi dire. No, non devi dire queste cose, Ugo.
1: Gira, gira.
3: Vabbè, forse è un segno del destino.
7: Ma anche no.
5: No,
1: no.
3: Ci spiace ragazzi, forse è un segno che è il momento di andare in pausa. Andiamo per il nostro stop 3 canzoni, torniamo fra poco, rimanete con noi.
1: Ciao belli.
5: Ciao.
8: Il 99% di voi sta per cambiare radio. Non lo fate, vi prego.

0: Bene, siamo tornati, abbiamo visto che tanto anche voi sarete sicuramente andati a farvi un caffè, anche perché in Italia adesso che ore sono? Sono le 2 del pomeriggio, sono le 2 perché è dall'1 alle 3, no? Adesso ci devono ascoltare, quindi sono le 2 e un quarto, le 2 e un quarto del pomeriggio, stiamo già cercando di abituarci all'orario italiano, anche perché stasera perderemo Lola, ce la saluterà il cugino, Lola inizia, va in Italia, quindi stasera è l'ultima sera per questa stagione.
1: Se poi mi accendo, hai visto? Sono già in vacanza, ragazzi. Sono già in vacanza. Sto diventando come Joyce.
0: Non dire mi accendo quando torno, Roberto, per favore.
1: Sto già in vacanza. A furia di stare vicino a te, mi hai contagiato. E ormai sono anch'io col pensiero in Italia.
0: Per l'appunto, la sindrome del maiale viziato.
1: Per l'appunto, cosa?
0: Troppe attenzioni senza equilibrio possono creare pretese, distanza e dinamiche poco sane nella coppia. La cosiddetta sindrome del maiale sta facendo discutere perché racconta una dinamica sempre più riconoscibile negli appuntamenti. Una persona offre regali, cene, viaggi, attenzioni continue, mentre l'altra si abitua a ricevere e finisce sempre per pretendere di più. Il rischio è creare uno squilibrio silenzioso. All'inizio certi gesti sembrano romantici, generosi, persino necessari per dimostrare interesse. Con il tempo però, se non ci sono confini chiari, la relazione può trasformarsi in un rapporto sbilanciato, dove uno dà e l'altro riceve senza lo stesso coinvolgimento. Ma stiamo parlando delle sugar mommy, delle sugar daddy, perché quello è il loro compito, no?
1: Non credo che l'articolo si riferisse a quello, ma comunque... Stiamo parlando di una coppia normale in cui una persona dà all'altro più attenzioni.
2: Quello è un problema che ho io, nel senso io tendo sempre a dare tanto all'inizio e poi magari se per un motivo o nell'altro quella quantità di attenzione si riduce, poi giustamente la persona si lamenta.
3: Praticamente sei un derivato, sai quando fanno le proposte in banca, che fai gli investimenti, che inizialmente guadagni, ti danno soldi e poi nel lungo termine ci rimetti anche la camicia.
2: Più o meno, sì.
0: Il punto quindi non sono i regali in sé, ma l'aspettativa che nasce quando tutto sembra dovuto. Come aggiunge l'esperto, col tempo ciò che potrebbe essere percepito come gentilezza verso l'altra persona può sfociare in un atteggiamento di pretesa. Questo lo vedo più che altro al lavoro. A volte dai, poi quando ti fermi fai solo il tuo ordinario, sembra che non che gli stai quasi sul cazzo.
1: Che signore.
0: Non so, al lavoro anche voi, non lo so, quando se dai tantissimo...
2: Ho smesso. Io all'inizio ero così, adesso ho smesso, adesso faccio quello per cui mi paghi. Se vuoi che faccio qualcosa in più, ne parliamo.
0: Iniziare a fare anch'io così. Invece qua abbiamo una stacanovista, Roberta, che lei, come sappiamo, è responsabile di 4 cucine, 4 housekeeping department.
4: 4 laundry department, sì.
0: Housekeeping. E cazzo, so io, non lo sei tu.
4: Eh no, sono due cose diverse, una è la laundry, una è cleaners e una è la cucina, sono tre cose diverse a casa mia.
2: Housekeeping in questo settore si intende pulizie.
4: Sì.
0: Vabbè, io vengo dal settore dove riguarda tutte le pulizie, quindi anche laundry.
2: Perché quello è hospitality però.
4: Quindi, vabbè, ragazzi, io faccio tutto di più anche se non mi pagano.
5: Perché cerco di puntare il microfono?
1: Ma perché continui a muovere il microfono che poi non ti sentiamo più?
4: Ma
1: soprattutto
4: sembra di voi delle cariche, no? Che sta tutta all'insù. Mi avrebbe voglia di mangiarlo perché se proprio c'è la forma. No? Lo ricordi il calippo?
2: Eccola,
0: è scosso per farla parlare davanti al microfono.
1: Ho capito, però magari organizzatevi meglio.
4: Vabbè, di solito uno parla davanti al microfono, non so se voi lo fate dietro, ma io lo faccio davanti.
0: Bene.
4: Ok.
1: Tendenzialmente lo fai di fianco ed è per quello che Joyce continua a spostare il microfono.
4: Allora, parlavamo del maiale.
0: No. È quello che hai sentito in bagno, hai sentito in bagno.
4: Sì, ho sentito il maiale.
0: Perché ci sono le casse in bagno, puoi sentire anche in bagno. No, diciamo del maiale viziato, tipo tu, a te piace e tu ricevi tantissima attenzione dai tuoi partner oppure dai tanta attenzione?
4: Allora, io do quello che ricevo, io sono sincera perché nella vita mi sono rotta seriamente le palle perché sono sincera, ho sempre dato, però ho ricevuto sempre poco rispetto a quello che davo. Quindi è da un annetto a questa parte che io faccio misura su misura, io vedo quello che danno prima e poi ricambio indietro, non vado né di più né di meno.
0: Quindi ricevi, tu prima ricevi.
4: Io prima ricevo e poi do.
0: Sì. Ugo.
1: Ugo ci fa vedere che ci sono i terremoti in Giamaica.
0: Abbiamo deviato, Ugo, è passato dai terremoti ai meme. Cos'è? Cos'è che si è rotto senza essere toccato?
4: C'è scritto.
0: L'ho già detto.
4: Al bagno non si sentiva sta cosa, non so per i nostri utenti, utenti e non utenti comunque. Utenti ma non vedenti, per quelli vedenti anche su Facebook.
1: Non ti sentiamo, ma grazie lo stesso per l'intervento.
0: Il punto quindi, non sono i regali in serio, diciamo prima, ma l'aspettativa che nasce quando tutto sembra dovuto. Io non so nei vostri rapporti se date tantissimo e poi o pretendete, oppure quello che date poi sembra quasi che sia preteso dal vostro partner.
2: Io come ho detto prima, io tendo a dare tantissimo all'inizio e poi se l'attenzione cala mi viene recriminata la cosa, mi viene rinfacciata, dice non sei più quello di una volta, e tu dici vabbè,
1: che da una parte è giusto, nel senso, se tu
2: ma la relazione evolve,
1: ma se tu ti dimostri di essere una persona attenta, generosa, e poi a un certo punto non lo sei più, giustamente dall'altra parte uno si lamenta, cioè,
2: uno
1: me è
2: sempre
1: giusto.
2: Attento e generoso, però nel senso, all'inizio è ovvio, usciamo tutte le settimane, magari andiamo a cena, ci stanno i fiori, dopo 4 anni no. Quella cosa non ci stanno più, ma non c'è più la stessa quantità dell'usci fuori a cena, la fase del corteggiamento è passata, secondo me uno deve essere anche in grado di discernere cosa comporta appunto il periodo del corteggiamento e cosa comporta quando poi la relazione è diventata stabile e matura.
1: No, sicuro cambia come in tutte le coppie, poi dopo un po' si appiattisce questa cosa di corteggiamento, però secondo me ci sono delle attenzioni quotidiane che potrebbero e dovrebbero durare sempre in una relazione, invece spesso calano anche quelle. Fatevi tutti i cazzi vostri, non vi preoccupate, vabbè.
0: Infatti una relazione sana richiede reciprocità, rispetto e collaborazione. Stabilire limiti fin da subito, non spegne il romanticismo, lo protegge.
1: Bene.
4: Allora, io...
1: una zia che sta Forlì.
4: Io ho una notizia che sarà attinente dopo la prossima canzone.
1: Benissimo, allora okay. Ascoltiamo la prossima canzone.
4: Sì, di

0: E ritorniamo alla carica, ma vogliamo disannunciare questa canzone?
1: Allora, erano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, forgive me.
2: Sorry, scusa, lo siento.
0: In tante lingue. E insomma, parlavamo di...
1: Come una cosa che ho scoperto ultimamente, che sono quelle cose che tu sai che non ti serviranno un cazzo nella vita, la canzone della Champions League. Io non pensavo, in tre lingue, non lo sapevo.
0: Sì, dice sempre la stessa cosa.
1: La canzone della Champions League, sì, ma sì, tre lingue.
0: In tre lingue dice The Champions League. Questo è il testo, ripetuto in tre lingue.
1: No, dice altre cose. Sì, comunque, sì. Ok, in tre lingue.
0: Sì.
1: Non lo sapevo. Adesso vado a dormire più tranquillo stasera.
2: Anche noi, adesso che ce l'hai detto, grazie.
0: Comunque, prima parlavamo di relazioni che possono cambiare, e adesso parliamo in realtà di un trend che sembra dominare tanto nelle nuove relazioni. Parliamo appunto della domenica alla francese. Cos'è la domenica alla francese? Questa di
2: mangi.
1: Sicuramente non c'è farti il bidet.
3: Io la so.
0: Mi era piaciuto più de mange.
2: Dimanche, domenica in
0: francese.
3: Io lo so.
2: Perla e porci, guys.
3: Vai a fare colazione con il croissant e la maîtresse.
2: Ecco.
0: Beh, per fortuna che il microfono non funziona.
2: Esatto.
0: Cos'è la domenica alla francese? La domenica alla francese è pensata per staccare dal ritmo frenetico della settimana e ritrovare uno spazio più umano. Significa quindi alzarsi tardi, fare colazione senza guardare l'orologio, leggere qualche pagina, uscire a passeggiare, cucinare qualcosa di semplice, coccolarsi o anche solo passare del tempo con le persone più care.
2: Ma perché la francese?
3: Appunto.
0: Perché i francesi non ci hanno voglia di fan cazzo. E quindi se te ti dedichi e ti riservi un giorno, una settimana, dove non c'è voglia di fa niente, così te senti meno in colpa, perché la chiami domenica alla francese.
2: Ah, quindi suona meglio, insomma.
0: Sì. Perché se dici che hai fatto domenica, hanno fatto un cazzo. Suona brutto.
2: Ah,
0: invece,
2: ci sta.
0: No, ho fatto la francese. Il fascino di questa nuova tendenza sta nella sua normalità. Non serve organizzare nulla di speciale. La domenica non deve per forza diventare produttiva o già proiettata verso il lunedì, ma al contrario, può essere un momento per respirare e ascoltare quello di cui davvero abbiamo bisogno. Il valore del tempo non programmato ci fa quindi capire perché in Francia la domenica è tradizionalmente associata al riposo. Con molti negozi chiusi e un ritmo più lento, da qui nasce l'idea di una giornata da proteggere senza sentirsi in colpa perché non si fa abbastanza. Tu la fai la domenica alla francese?
2: Ma sì, io non sono una persona che la domenica pensa allo stress del lunedì. Anche perché lunedì non lavoro, quindi mi rilasso di brutto la domenica.
0: Regolare, però lavori la domenica?
2: No.
0: Ah,
2: vado in chiesa io la domenica, quindi non posso lavorare.
3: Sì.
2: Davvero no. No, davvero no. Però gioco a calcio la domenica e quindi di conseguenza spesso non lavoro.
3: Ma poi scusa, perché la domenica le chiese sono aperte, non sono chiuse.
2: Eh no, la domenica è un giorno che...
0: Un giorno a settimana lavorano quelli.
3: Sì. Io però, vedi, dovrei fare la monaca.
0: De Monza.
3: No.
1: Dimmi,
3: che cosa?
1: Dimmi. No, volevo dire, allora, intanto, perché parlavamo della domenica alla francese, Ugo invece il giorno più odiato qual è? Lo diceva anche Vasco. Odio il lunedì.
4: Sì, in teoria, però, perché sembra che in realtà il lunedì è, diciamo, anzi la mattina del lunedì, siamo più felici all'inizio della settimana che non alla fine. Molto particolare, di solito il lunedì era identificato come il giorno tipico per ammalarsi, non ci si ammala mai il sabato, no? Il venerdì, perché è l'inizio del weekend e quindi non si va mai dal medico, si sottrae tempo utile per altre cose, per le stravaganze eccetera. Però posso confermare, avendo lavorato anni nell'ambiente medico, che il lunedì è il giorno tipico delle richieste di malattia per quanto riguarda i pazienti. Quindi questo. Però evidentemente hanno fatto una statistica, chi lo sa, forse nel paese di Bengodi, che il lunedì è buono, sì, come può essere il martedì, il mercoledì. C'era un mio amico che diceva, qual è il tuo giorno preferito? Ma guarda, potrebbe anche piovere, nevicare, ghiaccio, terremoto, ma se avessi un miliardo in banca me ne fregherebbe un cazzo.
1: È vero, però quale scemo non si mette in mutua di martedì? è anche di venerdì, non puoi di venerdì, no, altrimenti il sabato e la domenica
4: di solito
1: il controllo.
4: Ti ammali il sabato e la domenica perché vai a fare il fancazzista da qualche parte, e naturalmente il lunedì è l'unico, il primo giorno utile per poter andare al medico, perché l'ambulatorio è aperto, perché sennò come fai?
0: Anche perché se poi c'è il long weekend ci sta tutto, esatto. Vai al medico il lunedì, esatto. E poi prendi martedì, mercoledì e giovedì, preciso.
1: Perché qua non viene il controllo come in Italia, ma in Italia vabbè che il controllo non veniva neanche in Italia.
4: Ma no, ogni tanto andavano.
2: No, vanno in Italia.
4: Però sì, sì. Erano quelli diciamo abbastanza recidivi, cioè che c'era una costanza. E poi alla fine qualcosa da raccontare al medico che arriva, al medico fiscale così chiamato, quindi inventare, dottore c'ho mal di testa, non riesco, come fa un medico a valutare il livello di mal di testa?
1: Le vertigini, anche le vertigini.
4: Esatto.
0: Posso dire... Le famose emicranie a grappolo che ce l'avevano tutti, esatto. Era una moda.
3: Io però avevo una domanda, no? Se una persona sta ai domiciliari, quello sì, tu devi andare magari a firmare ogni giorno in questura. Se sì. Stai male, che succede? Che non puoi uscire?
2: Chiedi per un amico?
3: Come funziona? La questura viene da te?
0: In Italia o qua?
3: Non lo so. Tutte
1: viene
3: due.
1: La polizia a casa.
5: La polizia, cioè. A casa.
3: Allora, quindi se te non te va ad uscire,
0: dici sto male,
3: sto male per la polizia, cioè, a casa.
5: Però devi giustificarlo, ci deve essere un medico che giustifica il fatto che tu non puoi uscire perché hai qualcosa che non ti consente di uscire.
3: E qui in Australia come funzionerebbe? Visto
0: non
3: che siete
0: so.
3: Esperti qua, non lo so, non io
0: lo so.
3: No.
1: L'importante è quando vieni in Italia, quando se lo fai in Italia, che quando arriva il dottore e quando arriva la polizia dici: ho il certificato!
3: Ah, ok, va bene, allora, è giusto per.

0: Allora, bentornati. Ho preso la parola io, vi ho fregato a tutti e quattro stasera. Tiè.
1: Okay. Mamma mia. Continua, bentornati.
0: Adesso ho la prossima notizia anche.
2: Madonna, come sei lanciata, Roberta, stasera?
0: No, ma allora, la prossima notizia è: le cose da fare per conquistare il partner al primo appuntamento.
2: Brava!
1: Vai, Roberta!
0: Allora,
2: facci anche un papparappa e stasera andiamo via contenti.
0: Allora, fare domande per dimostrare interesse, raccontarsi è importante, ma lasciare spazio all'altro lo è altrettanto. Mostrare interesse, ascoltare e fare domande aiuta a creare un dialogo più equilibrato. Praticamente fa sei cazzi dell'altri.
1: Ma il primo appuntamento devi dimostrare un attimino, no?
0: Sì, vabbè, ma quello. Ma noi che siamo italiani lo facciamo tutto l'anno, non è che lo famo solo al primo appuntamento. Sarebbe.
1: Noi c'è una cintura nera a
0: faccia. In parole delicate, fatti i cazzi degli altri, ok? Sì. Ok. Poi invece abbiamo
3: Perché hai detto all'inizio? A fare domande all'inizio, cioè, se le fai, le fai sempre.
1: No, parliamo del primo appuntamento in questo caso, no?
2: Joyce non fa domande.
1: Sì, lui arriva già con le mutande calate.
0: Esatto. Appunto. Il contatto visivo. Ecco, bene, visivo. Ecco. Comunica presenza. Sembra una cosa scontata, ma guardare l'altra persona negli occhi comunica presenza e attenzione.
2: Ma io l'ho sentita tutta la presenza.
0: Invece abbiamo anche: attenti a non esagerare sui social. Ha capito, Ugo? Ok, no, questo era giusto per una parentesi. Un'eccessiva attenzione all'aspetto, ai marchi o alle tendenze social può essere letta come superficialità. Il punto non è trascurarsi, ma evitare che l'immagine diventi l'unico centro della conversazione. Giusto, quindi parlare sempre levando sti cacchio dei cellulari davanti, giusto?
2: Giusto,
0: anche perché non c'è cosa peggiore che uno sta al primo appuntamento, la persona che comincia a stare davanti a te parla e comincia a stare col cellulare.
2: Ma questo vale a qualsiasi appuntamento, anche al 150esimo.
0: Giusto, no, quello è bello, perché quella è maleducazione.
2: Oh,
0: chi lo fa è un gran maleducato.
2: Vero, Joyce?
0: Confermi?
1: Io quando esco con la mia ragazza metto il telefono in silenzioso, ecco. Manco vibrazione. In
0: no,
1: silenzioso.
0: Tu quello lo fai perché non vuoi fare i capi quelle che ti mandano messaggi. No.
1: No.
0: No.
1: Ti garantisco che c'ho nessuno che mi manda okay. Messaggi.
4: Ma puoi tagliarti le unghie nel momento in cui.
3: Che mente
0: sì, tra te e Joyce c'è la scelta che mi può prestare taglia unghie. Va, vai.
3: Che mente tutte tossica che hai.
0: Non è mente tossica, è semplicemente mente della persona sveglia, che è diverso. Invece al dulcis in fondo abbiamo semplicità e chiarezza al primo posto. Non serve usare un vocabolario ricercato per fare colpo. La sincerità e la chiarezza spesso funzionano meglio dei paroloni che non sempre vengono percepiti come un segno di intelligenza. Capito?
1: Assolutamente sì. Adattare sempre il proprio
4: prima
1: registro.
4: Prima bradicardico non è intelligenza.
0: Ancora con questo ragazzi, se qualcuno sa il significato della parola bradicardico, per cortesia chiamate all'82117066. Se mi sapete dire la parola, avete un appuntamento al buio con me, ok?
2: Ma che buio è se sono già che con te?
0: Vabbè, perché già col fatto che siamo in radio, a me non mi conoscono teoricamente.
3: Quindi tu cosa fai per conquistare il partner al primo appuntamento, Roberto?
0: Ma allora, io dipende da che tipo di appuntamento, anche perché...
1: Romantico.
2: Che poi che qua cosa... non era una questione di cosa fai per conquistare, è... cosa sono le linee guida di buona abitudine, sì. Secondo me
0: ma dipende, perché per esempio dipende se una persona che io già conosco, una persona che conosco per la prima volta, una persona magari una persona che io già ci ho chattato parecchie volte, quindi un sacco di domande già io ho fatte, quindi al primo appuntamento vado più sull'acchitto fisico, sul feeling, capito? Anche perché se tante domande già io le ho fatte o no, più sul come si dice. Perché mi devi fare adesso? No, come si dice il modo? Cioè la parola.
2: Sì, ti. Poi punti di più sull'aspetto esteriore. Che
0: brava, brava. Anche perché se già ti ho fatto le domande, già so chi sei, quello che vuoi. Adesso tocca pure vedere quello che facciamo o no. Al passo prossimo, no?
4: Attenzione. C'era un mio amico che era fantastico proprio nell'approccio. In discoteca trovava una, ciao, come ti chiami? Vieni qui spesso? Ah, il ragazzo, pum, scartato subito, arrivava diciamo troppo in fretta secondo me, per quanto riguarda quel tipo di domanda.
3: Beh, anch'io faccio così, è che lui lo faceva in un modo, era la domanda sbagliata.
4: Ah, forse lo faceva perché si avvicinava troppo.
3: No, era la domanda sbagliata.
0: Certo. In che senso, tu che domanda faresti?
3: Dico, ma il tuo partner te lo dice tutti i giorni quanto sei bella, in inglese lo dico. Quindi sai già se al partner, se non ce l'ha, se ce l'ha e non gliene frega un cazzo, o se non gliene frega un cazzo di te.
4: Prevede un livello di istruzione che il mio amico purtroppo non aveva. Ah, quindi,
0: ah, quindi tu così partiresti?
1: Eh beh, tu non glielo chiedi direttamente, tu gli fai una domanda che gira intorno al concetto, però il concetto
0: così,
1: rimane
0: così
1: lo stesso.
0: Così tu sai se
4: la prima cosa che
0: libero
4: dice questa, se non ce l'ha, ma io non ce l'ho, ragazzi.
1: Esatto.
3: Dice, non
4: così
3: ho ragazzo,
4: hai acquisito se... una informazione non estorta, esatto. È stata spontanea.
3: Esatto. Poi aspetta, intanto le stai facendo un complimento. E quindi si apre un po' di più. Però ti può dire, ho il ragazzo, quindi me lo dice. Quindi dice beato lui, esatto. E te ne vai. Se dice non me lo dice,
4: no, non me
3: comunque
4: lo dice
3: vuole,
4: più spesso,
3: vuole
4: allora
3: fare una
4: che è incrinata la
3: vuole situazione. Fare una chiacchierata. Se ti dice non ho il ragazzo, ti sta dicendo.
0: Ah, come della serie, poi io potrei dire, per esempio: ah, ma la tua ragazza non è gelosa che oggi sta in discoteca da solo?
1: Sì, la stessa cosa, la stessa, sì. Vedi? Molto meno romantica, vedi? Della versione di Joyce, però sì.
0: Ah, beh, ma io un ragazzo che gli devo, scusa,
2: non
0: gli
2: hai fatto questo finto romanticismo di Joyce,
0: allora,
2: diciamoci la verità.
3: Non gli hai fatto un complimento, è romanticismo, è un complimento.
0: Allora, Joyce,
3: un complimento.
0: Ma dai, una chicca, io se voglio conquistare un ragazzo, ok, in discoteca, parlo della chicca, che io vado in discoteca.
2: Cioè, tu davvero stai chiedendo a Joyce tecniche di rimorchio.
0: Vabbè, uno vorrebbe sentire, poi che uno lo fa, è un altro discorso. Allora, se io devo fare un approccio a un ragazzo, perché tu parli della ragazza, non gli posso dire al ragazzo quanto sei bello, cioè no, io sono una ragazza,
3: no.
0: Non è come primo acchito, la prima frase da usare per
2: pick
0: cercare
2: up line, pick up line. Si chiama così, la pick up line.
0: La pick up line, dimmi quale potrebbe essere.
3: So.
4: Sei simpatico come un gatto attaccato ai maroni.
0: Ma simpatico uno che balla, che manco conosco, non ci ho mai parlato. No. Mentre uno sta a parlare, e sbatto con la spalla per sbaglio, capito? Facciamo, Poi che gli dà conto?
4: Ti dai un pugno e quello risponde con un calcio.
3: Ciao, ce l'hai visto?
0: Dai!
3: Te lo faccio io, dice.
0: Lola, tu che diresti? Dai, tu che sei?
2: No, io sono di poche parole, vado più di sguardi.
0: Sì, vabbè, sguardi, in discoteca e sguardi al buio.
2: Ma perché
0: no?
2: Tu dai per scontato che la gente rimorchia solo in discoteca, che non è per me il posto dove io rimorchio.
0: Ma io sto dicendo in discoteca, sto dicendo il posto dove io vado, dove io farei una cosa del genere.
2: Io non vado in discoteca e non rimorchio. E se ci vado sicuramente non rimorchio in discoteca,
0: okay.
2: Quindi non è il mio...
0: Alessandro, sei la mia ultima scelta, vai.
1: Allora, se mi dovessi mettere nei panni tuoi, io al ragazzo gli direi:
0: ok,
1: ma tu ragazza lo sa che balli così male? Perché tu hai detto che avete appena sbattuto, no?
0: Ah, ok.
1: Dice, ma tu ragazza lo sa che balli così male?
0: Ah, ok.
1: Tu la butti sullo scherzo e in più gli hai chiesto se c'è la ragazza.
0: Ok.
2: E quello si gira e ti dice, ma vedi un po' te come balli?
0: Perché a me una volta me l'hanno fatto pick up line, sai come me l'hanno fatto?
1: Col muletto.
0: No, uno è passato, no. Uno è passato.
3: Te la posso dire qual è? Gli ha fatto, cos'è che ti hanno fatto il?
0: Allora, però
3: no,
0: questa
3: no, cos'è, come si chiama?
0: Pick up line.
3: Senza pick up.
0: No.

sarete tu e lui per sempre, legati per la vita. Senza voi non vale niente, non ha senso vivere. Con la mano sul petto tu glielo prometti davanti a Dio. Sarete tu e lui a così. Sarà per sempre sì.

0: erano dei 20 secondi un po' sfalsati.
1: Guarda, è Joyce che taglia male le canzoni, perché guarda, la canzone sta ancora andando.
0: Ci sono 15 secondi di muto in questa
1: Joyce,
0: canzone.
1: Per favore.
2: Questo è il problema di quando uno le prende pirata, le scarica invece.
0: Ma no, lui non le scarica pirata, perché è illegale.
1: Esatto, però se ci fa la gentilezza di tagliarle giuste, noi non abbiamo questi problemi. Ma detto questo, ragazzi belli,
0: grazie per i belli.
1: Era riferito a non so chi. E com'è, sai quando sei con qualcuno, fai qualcosa e pensi a un altro? Stavo pensando.
0: Ah, bene, no, ma grazie.
1: Prego. Allora, perché molti uomini restano in silenzio a letto? Secondo un sondaggio, molte donne vorrebbero partner più rumorosi durante il sesso. Secondo il sondaggio di Love Honey, il 94% delle donne dichiara di essere più rumorosa del partner a letto. Penso che sia anche abbastanza un luogo comune questo, che di solito le donne
0: fanno più versi,
1: fanno più rumore a letto. Ok, perfetto. Il termine corretto è vocalizzazioni copulatorie. Sospiri, gemiti e suoni che accompagnano il piacere e che per molte persone diventano parte dell'intimità. Perché i suoni contano a letto? Molte donne vorrebbero che anche gli uomini fossero più vocali durante il sesso, perché lo considerano eccitante. Tu che ne pensi, Roberta?
2: Sì, è vero.
1: Sei d'accordo?
0: E c'è il microfono spento?
1: Ma no.
2: Ma io qualsiasi microfono oggi è spento. Io destra, sinistra, ma che sta succedendo stasera?
1: Sto mandando dei...
2: No, però è vero, su questo io dico che più...
0: Ma diciamo, che versi dovrebbe fare l'uomo?
2: No, vabbè, non è che mo deve fare i versi dell'animale, per carità, però magari essere muto, voglio dire, mi pare pure una cosa strana,
0: Ma tu vuoi le parolacce, fammi capire.
2: No, però comunque qualche, come si dice, qualche verso. Diciamo, proprio muto no, perché se dai, raga, poi scusate, mi fate ridere, pare che mo so io quella che sono strana.
0: No, io chiedo.
2: Chiedi, però pure a voi, cioè,
0: io non faccio rumori.
2: Lui in silenzio, muto,
0: Io non parlo, no.
2: Ma non è che devi parlare, che devi raccontare le storie mentre sta a fa sesso, quello pure.
3: Cioè,
2: sto
3: è un'altra una cosa che fa ridere. Scusa, ti interrompo, Roberta.
2: Vai.
3: Tu non interrompi mai. No, parlare, però non dirgli magari alla donna, dimmi quanto sei. Perché è come se lei si dovesse fare un autocomplimento. Dice questo, quanto sono e poi anche è come se dici, dimmi quanto sei intelligente. Sì, no, capisci? Vabbè. Non ha senso. Invece quello dici, dimmi quanto sei tu. Quello fa ridere.
2: No, ma perché ha cambiato voce quando l'ha detta? Sentite la fallo quella voce.
3: È perché stavo lo sto.
2: Vai.
3: Dimmi quanto sei tu.
2: No, che poi la cosa più oscena è che sta guardando Alessandro mentre fa quella voce, capito? C'è qualcosa che non mi guarda.
0: Io non faccio l'altro, comunque non vi preoccupate.
2: Ok.
0: Però nel senso, a me questo tipo di sproloquio durante il rapporto non mi piace, ma è una cosa proprio mia. E

0: parlo?
1: No, più che altro agisco. Su consiglio di un amico che dice: ho un sistema infallibile per far urlare tua moglie anche dopo l'amplesso.
2: Menaglie.
3: No. Ti allora, asciughi sulle tende.
1: Bravissimo.
2: Proprio quello. C'hai lo stesso amico, immagino, allora. Andiamo avanti, dai.
4: Comunque, molte donne raccontano di provare più piacere quando percepiscono che anche il partner si sta lasciando andare. Non è solo una questione di desiderio. Vedere l'altro vulnerabile può rendere il momento più autentico. Perché secondo voi gli uomini spesso rimangono...
0: No, in che senso si sta lasciando andare? In quale...
4: Che se uno emette dei suoni, dei gemiti, dei versi, e si sta lasciando andare.
0: Ok. Ah, quindi c'ho ragione io, lo vedi? Sono parte di quelli...
2: Sì, ma se sono versi spontanei, ok. Però non mi viene da fare apposta, nel senso...
0: Ma io quello, non intendevo quello.
4: Come i tennisti, ma perché i tennisti?
0: Ma che cazzo è ora?
2: Ma che paragoni è?
4: Ma perché i tennisti, però è vero, cioè...
2: Beh, battono, no?
0: Quello è un release, quando tirano fanno un release, capito come?
4: Esatto, ma in realtà molti uomini rimangono in silenzio perché dal punto di vista maschile... fare poco rumore può essere o una questione di abitudine, oppure perché si sentono in imbarazzo e temono di essere ridicoli.
2: Quello che ho detto io prima.
4: Esatto.
2: Senza saperlo.
4: C'è anche chi resta in silenzio perché si concentra sulla performance. Chiaramente l'ossigeno è poco e deve già alimentare da qualche altra parte.
3: E tu pensa la prossima volta che a uno di noi succederà di fare sesso e noi pensiamo a questa serata, a questo momento in cui stiamo dando la notizia di andare in...
4: Non so se sono contenta che la prossima volta che farai sesso penserai a noi, Joyce, ma that's ok.
3: No, più che altro, no, parlare, però sai, c'è questa cosa, non gli puoi dire dimmi che sei, e non gli potresti neanche dire cosa fare, cosa dire, perché lì cadi nel diventare un po' il regista produttore.
2: Sì, sì, sì.
4: Vabbè, quindi
2: regista e produttore, tu sempre a quello vai a finire, mamma mia.
0: No, sai che voi uomini due cose insieme non le potete fare, quindi o fa quello o fa quell'altro, punto, ecco qual è il discorso.
5: È neurone, no?
0: Assolutamente.
4: Vabbè, quindi Joe, secondo te quali sono le cose giuste che bisognerebbe dire?
3: Io non posso dirle, io so che ognuno lo fa a modo suo. Poi...
4: Eh no, perché tu ti sei sbilanciato dicendo secondo me non puoi dire questa roba, no? Quindi no, cosa puoi... secondo te che bisognerebbe dire?
2: Tu cosa dici?
3: Beh, ognuno dice le sue cose, poi dipende anche con... Ti posso dire una cosa? Dipende anche con chi sei, con che tipo di confidenza hai con quella persona. Sia della donna che dell'uomo.
4: Vabbè, ci stai aggirando per non rispondere alla domanda. Tu sei...
2: Facci un esempio.
0: La grande risposta di Alain Delon qua ci abbiamo, no?
3: No, scusa, ma ognuno dice le sue cose. Ma che cazzo?
4: Vabbè, adesso sta a fare tutto il timido. Da quando in qua sei diventato timido?
0: Guarda.
3: No, non si dicono, cioè queste cose si dicono. Poi escono sul momento, dipende dal momento, dalla situazione e anche dalla persona.
4: Vabbè, continuato a non risponderci, perfetto.
2: Vabbè, Manolo, a te cosa piace sentirti dire?
4: Allora, io devo dire che raramente trovo qualcuno che mi piace sentire.
2: Ok, ma non era quella la domanda. Non era quella la domanda.
4: Quella era la domanda.
2: Cosa piace sentirti dire?
4: Dipende, perché di solito preferisco spesso che non dicano niente. Raramente ho trovato qualcuno che mi è piaciuto. Quando
5: avevo dei mentecatti.
3: Ma no, magari gli ha chiesto salame e peperoni.
4: No, però boh, a volte non lo so, sì, mi sembra un po' fuori luogo, non c'è bisogno di dire troppo.
3: Come i gemiti e il respiro maschile aumentano la complicità?
4: Molte donne trovano eccitante quando il partner emette suoni durante il sesso, perché è una vera e propria prova udibile del fatto che si sta divertendo. I suoni possono inoltre diventare una guida. I segnali non verbali riducono le incertezze, infondono fiducia e aiutano tutti ad adattare di conseguenza tocco, ritmo e pressione. Per l'esperta, mostrarsi nel piacere comunica anche sicurezza e reciprocità. Permettere agli altri di mostrarsi mentre si prova piacere comunica anche conforto, consenso e reciprocità. Un'altra volta.
3: Va bene, e allora anche voi a casa, chi ci sta ascoltando e chi ci ha seguito su TikTok, Instagram e Facebook, la prossima volta che farete l'amore pensateci.
4: Ma per favore, no!
0: Sì, dite pensavo peggio durante
3: una cazzata giusta, ne dite
0: durante la performance.
3: Viene alle 10:20 la settimana prossima,
0: certo.
3: Bianca, grazie tantissimo per aver fatto parte di questa stagione di Pensavo Peggio, e speriamo di vederti la

0: L'anno prossimo.
1: Ah, è finita l'annata così?
2: Sì, sì, sì.
1: Vabbè, la stagione.
3: Per te è finita.
1: Vabbè, ma non tornate dopo le ferie?
4: A settembre. Quella è la seconda stagione, è la prossima stagione.
1: Ma come la prossima stagione? Ma qua l'anno non è come in Italia, sì, che sì, sì, a settembre allora inizia l'anno scolastico. Cioè.
3: No, è come le trasmissioni radiofoniche. Le trasmissioni tra un po' chiudono a fine giugno, chiuderanno tutte le trasmissioni radiofoniche in Italia. Chiudiamo anche noi.
1: Ah, ok. Voi andate col calendario italiano, sì, perfetto. Sì, sì. Oh, bene. E allora ciao, raga, alla prossima.
0: No, no, ma tornate tranquilli, che qua a Natale nevica, tranquillo proprio. Sì, sì, sì, sì.
4: Ma che sta a dire?
0: No, perché sono andato col calendario italiano, allora scusate.
1: Aveva senso quello che ha detto, dai, però.
0: Grazie,
1: aveva un senso,
0: una
1: secondo
0: volta,
1: me.
0: Una.
3: Comunque. Stiamo parlando di radio, comunque. L'appuntamento con Pensavo Peggio è per la settimana prossima, sempre qui su FIBI 103.1 FM. Continuate a seguirci sui social anche durante la settimana, TikTok, Facebook e Instagram. Pensavo Peggio 5000, eh?
4: Cercate Pensavo Peggio, in realtà non ce ne sono tanti, poi sì, Pensavo Peggio ADL su TikTok, Pensavo Peggio 5000 su Instagram.
1: Perfetto.
3: Perfetto.
1: Quindi da Lola,
4: Alessandro,
3: Joyce,
0: Roberta,
5: Ugo.
3: Dillo,
0: ci sentiamo.
3: No, fallo dire a lei che è l'ultima volta che lo dice.
1: Ci sentiamo in radio.
6: Ci vediamo in giro.
4: Ciao belli.
0: Ciao.

Aluma bele sigi. Elumana ngoma bele beribisi. Okoro vile. Maka dema bisi metimani. Nga biso chima chuhia. Anyura meni kumbu.

0: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni 2 settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
1: Molte persone fanno affidamento sui farmaci per restare in salute. Se hai una tessera di agevolazione governativa e una prescrizione nell'ambito del Pharmaceutical Benefits Scheme, conosciuto anche come PBS, pagherai al massimo $7.70 per i tuoi farmaci. Se hai una tessera Medicare puoi comunque risparmiare. Il costo massimo di una prescrizione è sceso da $31.60 a $25. Quando hai bisogno di medicine ogni mese, anche piccoli risparmi possono fare una grande differenza per la tua salute. Per saperne di più, visita health.gov.au/cheapermedicines. Questo messaggio è stato realizzato in collaborazione con il governo australiano.
2: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
3: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
4: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
3: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
5: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano. Canberra.
6: Station sponsor.
7: Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo, dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura, singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham, sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 8139 7400.
8: Uno sponsor di questa stazione.
9: Alla mia età, la prevenzione è semplicemente parte della vita. Per proteggermi da virus come l'influenza, il Covid e l'RSV, mi vaccino regolarmente. I virus cambiano continuamente, per questo la vaccinazione è fondamentale per proteggersi da malattie gravi e dal rischio di ricovero in ospedale. E i rischi aumentano quando si compiono 65 anni. La vaccinazione è la forma di prevenzione più efficace. Parla con il tuo medico e prenota oggi le tue vaccinazioni. Autorizzato dal governo australiano, Canberra.
6: A proud sponsor of 103.1 5EBI FM.